Первое чеховское радио. La donna immobile, quel più malvento, muta d'accento e di pensiero.